proxim, ime copona dis proxim, stifala sapti paralia. Troi mia merarchia, coris cafollu viscolia.

Sepania, i canivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi zaieris. I canè cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

della fila, de se lo ute vivero, ute pipila, se lo moro, la momilla, mia milla.

mare suneta spor. Me vroci, me sciogni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro buca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Oi, noris, noris, ena micro canis. Tis ena pais tis canes mena cano. Ia na horasi para manes que ligo maidano. I taxi di macrino, fortuna sto notterano. Cafe chi ma che vuno, alla i tanti cerro. Che de vulia tse, toccanis me toccano. Toccano me toccanis te non ha po'.

se palia, i canivali meistero vulia. Piazza ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la mumiglia mia milla.